0: Pegartela! C'è la leggetta!
1: Ma poi ti l'ammune e poi giù!
0: Bene! Ma c'è la leggetta vendetta! Hai pure una?
1: Vieni!
0: Hai! Sattice!
1: Hai, e che le potine sei?
0: Andà! No.